ricordare e una fonte per dimenticare. Io a che fonte berrò? Tu che fonte sarai? Che fonte sei? Che fonte sei stata? Salata, lacrime, lacrime, doversi, diversi.

Oltre lo stato solido, l'essere liquido, uovo filosofale, uovo cosmico, che a un tempo nasce e si partorisce eternamente.

infancia. Il calendario è fuori dal tempo. Appropriazione nativa. Il paesaggio di via la linea. Quella del divario. Lui osserva la distribuzione degli elementi. Sentimento di paura.